Dammi un bravo senso. E il giusto se non fica per il suo vero. Ma si prende, ma sbatte che sei qua. Lo sai, mi per fare tutto questo tutto mi ha fatto soffrire, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuoi esclamare, se vuo